Emila. Tumili. Tumili. Memila. Memila, tumili, tumili, memila. Duniya jale to jale. Pyar karenge, tu